Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

certo ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera, per scoprire se sei ancora intera, per sentire se sei ancora in me, per vedere se poi noi due felici per le strade di Bologna, per le strade di Bologna, noi due in piedi, noi due sereni.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: malinconia.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: I got a message for you from our Heavenly Father.

immaginar come ti fissa una fotografia di ieri. La stagione delle piogge arriva qua.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio d'avervi caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga la partita europea sui migranti sullo sfondo delle tensioni tra Italia e Spagna per la sospensione di Schengen. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino, che attribuisce al paese di primo ingresso la competenza sull'esame delle domande, uno scenario che per l'Italia non si verificava dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma intanto i controlli alle frontiere fino al 15 agosto, sostenendo che i rischi di terrorismo e migrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'intelligence segnala il pericolo di un nuovo ingresso coordinato a Ceuta, con un possibile afflusso tra 30.000 e 50.000 persone nell'arco di 48 ore.
4: Israele boccia il piano per Gaza presentato dal Board of Peace promosso dal presidente americano Donald Trump. Benjamin Netanyahu esclude il ritiro delle forze israeliane dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Il premier ribadisce inoltre la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché venga rispettata la tabella di marcia prevista dal piano. Resta intanto il mistero sulle condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Secondo i media di Teheran, avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video per smentire le indiscrezioni sulle sue condizioni.
3: Veniamo in Italia. Potrebbe essere stato un infarto, un collasso provocato dal caldo a causare la morte di Nicu Terletki, muratore moldavo di 35 anni deceduto a Padova durante il suo primo giorno di lavoro in nero, e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia che escludono la presenza di alcol. 6 persone sono indagate per omissione di soccorso aggravata. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che qualcuno possa aver tentato di far apparire il lavoratore come ubriaco. Gli accertamenti dovranno stabilire l'orario esatto della morte e quanto tempo l'uomo sia rimasto in vita dopo i primi segnali del malore.
4: Un morto e 8 feriti nel ribaltamento di un furgone nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, in gran parte braccianti di origine marocchina, di ritorno dal lavoro nei campi del vicino Molise. Secondo una prima ricostruzione, il furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli. Uno dei passeggeri è morto sul colpo. Particolarmente gravi le condizioni di un altro lavoratore intubato e trasferito al policlinico di Foggia. Gli altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo.
3: Resta molto intenso il caldo sull'Italia, con una breve parentesi di instabilità seguita da una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi a Roma e valori da 38 e 40 gradi in numerose zone del centro-nord e delle isole. 19 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultano da bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Tra queste Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Resta quindi alta l'attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature più elevate.
4: Scintilla tra Federcalcio e CONI sulla scelta di Diana Bianchetti come nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicaria del CONI, è stata indicata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale. Il comitato olimpico ha però annunciato verifica sull'opportunità della nomina e su una possibile incompatibilità con l'attuale incarico. La Federcalcio esclude i conflitti di interesse e precisa che il ruolo di Bianchetti avrà carattere esclusivamente istituzionale e di rappresentanza.
3: Tennis: Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati a causa del problema al ginocchio destro. Il numero uno del tennis mondiale ha spiegato che il fastidio non gli consente ancora di tornare in campo nelle condizioni necessarie per affrontare il torneo. Sinner si è detto molto deluso, sottolineando però di aver deciso insieme al proprio staff medico di non correre rischi. L'obiettivo diventa ora recuperare pienamente in vista degli US Open, ultimo torneo del grande slam della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in contrada destra, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva in azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando, finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese nel settore, e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore.

0: titolare della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga la partita europea sui migranti sullo sfondo delle tensioni tra Italia e Spagna per la sospensione di Schengen. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino, che attribuisce al paese di primo ingresso la competenza sull'esame delle domande, uno scenario che per l'Italia non si verificava dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma intanto i controlli alle frontiere fino al 15 agosto, sostenendo che i rischi di terrorismo e migrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'intelligence segnala il pericolo di un nuovo ingresso coordinato a Ceuta, con un possibile afflusso tra 30.000 e 50.000 persone nell'arco di 48 ore.
3: Israele boccia il piano per Gaza presentato dal Board of Peace e promosso dal presidente americano Donald Trump. Benjamin Netanyahu esclude il ritiro delle forze israeliane dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Il premier ribadisce inoltre la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché venga rispettata la tabella di marcia prevista dal piano. Resta intanto il mistero sulle condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Secondo i media

0: di Teheran avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video per smentire le indiscrezioni sulle sue condizioni.
1: Veniamo in Italia. Potrebbe essere stato un infarto, un collasso provocato dal caldo a causare la morte di Nicu Terletki, muratore moldavo di 35 anni deceduto a Padova durante il suo primo giorno di lavoro in nero. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che escludono la presenza di alcol. 6 persone sono indagate per omissione di soccorso aggravata. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che qualcuno possa aver tentato di far apparire il lavoratore come ubriaco. Gli accertamenti dovranno stabilire l'orario esatto della morte e quanto tempo l'uomo sia rimasto in vita dopo i primi segnali del malore.
0: Un morto e 8 feriti nel ribaltamento di un furgone nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, in gran parte braccianti di origine marocchina, di ritorno dal lavoro nei campi del vicino Molise. Secondo una prima ricostruzione, il furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli. Uno dei passeggeri è morto sul colpo. Particolarmente gravi le condizioni di un altro lavoratore intubato e trasferito al policlinico di Foggia. Gli altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo.
1: Resta molto intenso il caldo sull'Italia, con una breve parentesi di instabilità seguita da una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi a Roma e valori da 38 e 40 gradi in numerose zone del centro-nord e delle isole. 19 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultano da bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Tra queste Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Resta quindi alta l'attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature più elevate.
0: Scintille tra Federcalcio e CONI sulla scelta di Diana Bianchetti come nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicaria del CONI, è stata indicata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale. Il comitato olimpico ha però annunciato verifiche sull'opportunità della nomina e su una possibile incompatibilità con l'attuale incarico. La Federcalcio esclude i conflitti di interesse e precisa che il ruolo di Bianchetti avrà carattere esclusivamente istituzionale e di rappresentanza.
1: Tennis: Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati a causa del problema al ginocchio destro. Il numero uno del tennis mondiale ha spiegato che il fastidio non gli consente ancora di tornare in campo nelle condizioni necessarie per affrontare il torneo. Sinner si è detto molto deluso, sottolineando però di aver deciso insieme al proprio staff medico di non correre rischi. L'obiettivo diventa ora recuperare pienamente in vista degli US Open, ultimo torneo del grande slam della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Attenzione sui migranti in Europa, Berlino annuncia la ripresa dei trasferimenti verso Italia e Grecia, mentre resta alta l'attenzione per il rischio di nuovi ingressi a Ceuta. Netanyahu boccia il piano americano per Gaza, nessun ritiro israeliano senza il completo disarmo di Hamas. Tragedia nella più grande miniera d'oro dell'Egitto, un operaio morto e 5 feriti. Sull'Himalaya recuperati 5 corpi, tra loro potrebbero esserci 2 alpinisti italiani dispersi in Nepal. A Lampedusa un regista di 29 anni muore travolto dall'elica di un gommone durante un'immersione. È morto Livio Berruti, oro olimpico nel 200 metri a Roma 1960. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione si riapre il fronte dei migranti in Europa, mentre resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. La Germania ha annunciato che con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo riprenderanno i trasferimenti dei richiedenti verso Italia e Grecia, secondo il principio che attribuisce al paese di primo ingresso la gestione delle domande, una procedura ferma dal 2022. Il Viminale precisa però che al momento non risultano richiedenti asilo da riprendere dalla Germania. Intanto cresce la tensione su Ceuta, dove informazioni di intelligence segnalano il rischio di un tentativo coordinato di ingresso di migliaia di migranti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea che il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e conferma fino al 15 agosto la sospensione di Schengen con la Spagna.
2: Israele boccia il piano americano per Gaza e ribadisce che non ci sarà alcun ritiro dell'esercito dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Lo ha affermato Benjamin Netanyahu intervenendo sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace, voluto dal presidente americano Donald Trump. Il premier israeliano ha inoltre ribadito la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di esercitare pressioni su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Resta intanto l'incertezza sulle condizioni e sulla situazione della guida suprema iraniana di Khamenei. Secondo i media iraniani avrebbero incontrato il presidente Masoud Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video dell'incontro.
1: Un operaio è morto e altri 5 sono rimasti feriti nel crollo avvenuto nella miniera d'oro di Sukari, la più grande dell'Egitto. L'incidente si è verificato all'interno di una galleria in un settore sotterraneo dell'impianto, situato nella regione desertica orientale del paese. I 5 lavoratori feriti sono stati trasferiti in ospedale a Marsala sul Mar Rosso. Secondo le prime valutazioni mediche, le loro condizioni sarebbero stabili. Il ministro egiziano del petrolio Karim Badawi ha disposto l'istituzione di una commissione d'inchiesta.
2: 5 corpi sono stati recuperati sull'Himalaya nella regione dello Yalungri in Nepal. Tra loro potrebbero esserci quelli di 2 alpinisti italiani dispersi da novembre. Uno dei corpi sarebbe quello di Marco Di Marcello, biologo alpinista 37enne originario di Castellalto in provincia di Teramo. Si attende comunque il riconoscimento ufficiale. Tra le vittime recuperate potrebbe esserci anche l'altoatesino Marcus Kirkler. I 2 risultavano dispersi dopo una violenta tempesta di neve ed una valanga che avevano investito diversi gruppi impegnati nelle scalate sul massiccio asiatico. In quella tragedia avevano perso la vita complessivamente 9 persone, 5 delle quali italiane.
1: Tragedia in mare a Lampedusa, dove un giovane regista siciliano è morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La vittima è Cristiano Daniele Gianporcaro, 29 anni, originario di Caltanissetta. Il giovane sarebbe stato travolto dall'elica di un gommone mentre si trovava sott'acqua. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico, indagati 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. La dinamica resta da ricostruire. Il gommone non avrebbe notato il segnale che indicava la presenza del subacqueo. Gianporcaro avrebbe riportato gravissime ferite a un braccio e tra le ipotesi sulle cause della morte c'è anche quella del dissanguamento.
2: E veniamo alla pagina sportiva. È morto a 87 anni Livio Berruti, uno dei simboli dell'atletica italiana dello sport azzurro. Entrò nella storia ai Giochi Olimpici di Roma del 1960 quando conquistò la medaglia d'oro nei 200 metri davanti al pubblico dello Stadio Olimpico. Quella vittoria trasformò Berruti in uno dei volti dell'Italia del boom economico e il suo stile elegante gli valse il soprannome di Angelo. Rimase a celebre anche l'amicizia con la statunitense Wilma Rudolph, regina della velocità di quei giochi, attorno alla quale nacque il racconto di una possibile storia romantica. Con Berruti scompare uno dei protagonisti della stagione più iconica dell'atletica leggera italiana.
1: Fa discutere la scelta di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di Fioretto è anche vicepresidente del CONI e proprio il doppio incarico ha spinto il comitato olimpico ad avviare verifiche sull'opportunità e sull'eventuale incompatibilità della nomina. A FIGC respinge i dubbi e parla di un ruolo di rappresentanza senza conflitti di interesse. Dal tennis arriva invece la rinuncia di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati. Il numero uno del mondo ha spiegato di avvertire ancora fastidio al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare in gara. Sinner concentrerà quindi la preparazione sul prossimo grande obiettivo, gli USA Open. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano messaggio comune contro l'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Guardia di Finanza, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati nei controlli sulla filiera dei carburanti. Nel Reggiano muore un 18enne dopo essersi schiantato in moto contro un muro. Attività eruttiva sull'Etna, cenere in quota e limitazioni all'aeroporto di Catania. Da Gaza una milizia filo-israeliana sostiene che Hamas non consegnerà mai le armi. Taiwan simula la risposta ad un attacco aereo cinese. Tennis, Shelton supera Fonseca e raggiunge i quarti del Masters 1000 di Montreal. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria.

0: finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Messaggio congiunto sull'immigrazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier danese Mette Frederiksen. Le due leader affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e chiedono una politica migratoria rigorosa a livello nazionale e comunitario. Nel documento sottolineano le conseguenze che a loro giudizio l'immigrazione illegale produce sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini. E Frederiksen richiamano in particolare la necessità di intervenire nei confronti dei migranti irregolari responsabili di reati gravi e ribadiscono l'obiettivo di difendere sicurezza, valori e modello sociale europeo.
4: Guardia di finanza in campo contro frodi e irregolarità nella filiera dei carburanti. I controlli hanno portato al sequestro di circa 20.000 tonnellate di prodotti energetici e alla denuncia di 265 persone. Sono stati effettuati oltre 1.300 interventi in materia di accise, con più di 6 milioni e mezzo di chilogrammi di consumi in frode accertati. Nel mirino carburanti sottratti alla tassazione, depositi clandestini, distributori abusivi e i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi classificati con denominazioni diverse per aggirare gli obblighi fiscali. L'attività viene condotta anche in collaborazione con il garante per la sorveglianza dei prezzi.
3: Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a Reggio Emilia. Il giovane, mentre percorreva in moto via Francesco Bacone nella località di Masone, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro esterno della cantina sociale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.
4: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Il cratere voragine continua a produrre esplosioni ed emissioni di cenere, mentre restano attive anche due bocche a quota 2750 e 2360 metri che alimentano diversi campi lavici. Il tremore vulcanico si mantiene su valori elevati. La presenza di cenere nello spazio aereo ha comportato limitazioni alle operazioni di atterraggio all'aeroporto di Catania. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mantiene il livello massimo di allerta per l'aviazione.
3: Andiamo all'estero. Dubbi sull'attuazione della seconda fase dell'accordo per Gaza arrivano da Hussam al-Astal, comandante di una milizia sostenuta da Israele e attiva nel sud della striscia. Secondo al-Astal, Hamas non consegnerà mai le proprie armi, perché farlo significherebbe rinunciare al potere. Il comandante sostiene quindi che Israele dovrebbe respingere un cessate il fuoco che prevede la partecipazione del movimento islamista. La milizia guidata da al-Astal opera nell'area di Khan Yunis con sostegno logistico e militare israeliano e continua ad avere scontri periodici con Hamas.
4: Taiwan rafforza le esercitazioni militari simulando il respingimento di un attacco aereo cinese contro le isole Penghu, considerate strategiche per la difesa dell'isola. Le manovre fanno parte dell'esercitazione Han Quang, articolate su 10 giorni, costruita attorno a diversi scenari di possibile offensiva da parte di Pechino. Tra le prove previste è anche la limitazione della connessione internet mobile utilizzata per simulare le condizioni di un eventuale conflitto. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e non ha mai escluso l'uso della forza per ottenerne il controllo.
3: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Ben Shelton raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Il campione in carica ha battuto il 19enne brasiliano João Fonseca in 2-7 con il punteggio di 6-3, 7-6. Shelton, unico giocatore della top 10 ancora in tabellone, mantiene così vive le possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. Per un posto in semifinale affronterà il ceco Jakub Mencik, che ha eliminato l'olandese Botic van der Zandschulp. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione situazione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche, meridionali e ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Il mago, c'est moi.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

il casco anche per andare a piedi, viaggiare sul sicuro come siamo bravi.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano messaggio comune contro l'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Guardia di Finanza, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati nei controlli sulla filiera dei carburanti. Nel Reggiano muore un 18enne dopo essersi schiantato in moto contro un muro. Attività eruttiva sull'Etna, cenere in quota, limitazione all'aeroporto di Catania. Da Gaza, una milizia filo-israeliana sostiene che Hamas non consegnerà mai le armi. Taiwan simula la risposta ad un attacco aereo cinese. Tennis, Shelton supera Fonseca e raggiunge i quarti del Masters 1000 di Montreal. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici

0: all'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Messaggio congiunto sull'immigrazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier danese Mette Frederiksen. Le due leader affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e chiedono una politica migratoria rigorosa a livello nazionale e comunitario. Nel documento sottolineano le conseguenze che a loro giudizio l'immigrazione illegale produce sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini. E Frederiksen richiamano in particolare la necessità di intervenire nei confronti dei migranti irregolari e responsabili di reati gravi e ribadiscono l'obiettivo di difendere sicurezza, valori e modello sociale europeo.
3: Guardia di finanza in campo contro frodi e irregolarità nella filiera dei carburanti. I controlli hanno portato al sequestro di circa 20.000 tonnellate di prodotti energetici e alla denuncia di 265 persone. Sono stati effettuati oltre 1.300 interventi in materia di accise, con più di 6 milioni e mezzo di chilogrammi di consumo in frode accertati nel mirino. Carburanti sottratti alla tassazione, depositi clandestini, distributori abusivi e i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi classificati con denominazioni diverse per aggirare gli obblighi fiscali. L'attività viene condotta anche in collaborazione con il garante per la sorveglianza dei prezzi.
2: Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a Reggio Emilia. Il giovane, mentre percorreva in moto via Francesco Bacone nella località di Masone, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro esterno della cantina sociale. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.
3: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Il cratere Voragine continua a produrre esplosioni ed emissioni di cenere, mentre restano attive anche due bocche a quota 2750-2360 metri che alimentano diversi campi lavici. Il tremore vulcanico si mantiene su valori elevati. La presenza di cenere nello spazio aereo ha comportato limitazioni alle operazioni di atterraggio all'aeroporto di Catania. L'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mantiene il livello massimo di allerta per l'aviazione.
2: Andiamo all'estero. Dubbi sull'attuazione della seconda fase dell'accordo per Gaza arrivano da Hussam al-Astal, comandante di una milizia sostenuta da Israele e attiva nel sud della striscia. Secondo al-Astal, Hamas non consegnerà mai le proprie armi perché farlo significherebbe rinunciare al potere. Il comandante sostiene quindi che Israele dovrebbe respingere un cessate il fuoco che prevede la partecipazione del movimento islamista. La milizia guidata da al-Astal opera nell'area di Khan Yunis con sostegno logistico e militare israeliano e continua ad avere scontri periodici con Hamas.
3: Taiwan rafforza le esercitazioni militari simulando il respingimento di un attacco aereo cinese contro le isole Penghu, considerate strategiche per la difesa dell'isola. Le manovre fanno parte dell'esercitazione Han Kuang, articolate su 10 giorni e costruita attorno a diversi scenari di possibile offensiva da parte di Pechino. Tra le prove previste è anche la limitazione della connessione internet mobile utilizzata per simulare le condizioni di un eventuale conflitto. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e non ha mai escluso l'uso della forza per ottenerne il controllo.
2: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Ben Shelton raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Il campione in carica ha battuto il 19enne brasiliano João Fonseca in 2-7 con il punteggio di 6-3-7-6. Shelton, unico giocatore della top 10 ancora in tabellone, mantiene così vive le possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. Per un posto in semifinale affronterà il ceco Jakub Mencik, che ha eliminato l'olandese Bodic van der Zandschulp. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
4: Assegnata all'Auropoli, la borsa di studio Don Giovanni Berlingeri 2026 vince il giovane diacono Don Mattia Rossi di Paola, originario di Verbicaro.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
1: Estatissima. Il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 10 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti alla settimana più incredibile, calda e attesa di tutta l'estate. Siamo ufficialmente entrati nei 7 giorni che valgono un'intera stagione e noi di Estatissima siamo pronti a viverli insieme a voi a un volume spaventoso. Sento già il calore che sale, vedo le spiagge che si riempiono e sento la voglia di festa che esplode in ogni messaggio che ci inviate attraverso la nostra linea WhatsApp. Il lunedì di Ferragosto ha un sapore magico, no? È il kick-off della libertà totale, il momento in cui anche chi è rimasto in città decide di staccare la spina e tuffarsi nel divertimento. Oggi la nostra missione è davvero chiara: essere la colonna sonora dei vostri viaggi, dei vostri tuffi e dei vostri sorrisi. Abbiamo una scaletta che definire bollente è poco, carica di tutte le hit che stanno segnando questo nostro agosto. E poi i nostri collegamenti speciali insieme agli ospiti che in diretta saranno qui con noi nella nostra Estatissima, il professor Francesco Pira, che dialogherà con noi riguardo alla comunicazione, social, smartphone, iPad, tutte le ultime cose, no? Che piacciono sia ai giovani che ai meno giovani e ai rischi che possono appunto esserci con tutte queste cose che si fanno online. Avremo una redazione di altro consumo con le istruzioni per l'uso per questa estate e non solo, anche per il rientro dall'estate, che cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Grazie all'Associazione Consumatori, tra le più importanti d'Italia, abbiamo veramente tante cose da imparare. E un altro spazio da non perdere, quello con i tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Ci sarà infatti uno speaker d'eccezione collegato con noi da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, Alan Fiammenghi. Insomma, ragazzi, allacciate le cinture, alzate la guardia e preparatevi. La settimana delle settimane comincia ora. Via!

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: C'è amica informazione. Lo sport.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, la Juventus accelera per Zion Suzuki, il portiere giapponese del Parma è diventato la prima scelta per la porta bianconera davanti a Guglielmo Vicario con Lunin e Trubin più defilati. Lo scenario allo studio coinvolge anche il Paris Saint Germain, i francesi potrebbero acquistare Suzuki dal Parma per circa 35 milioni di euro e girarlo poi in prestito alla Juventus per una stagione. I contatti tre club sono avviati. Il Paris Saint-Germain guarda intanto anche in casa bianconera, avrebbe messo gli occhi su Jonathan David.
3: Aurelio De Laurentiis scende direttamente in campo per sbloccare la cessione di Romelu Lukaku alla Fenerbahce. Il centravanti belga avrebbe già accettato la proposta del club turco, un contratto annuale rinnovabile da 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli avrebbe abbassato a 10 milioni la richiesta per il cartellino dopo aver spinto una prima offerta da 6. La partenza di Lukaku è considerata fondamentale per liberare spazio salariale e consentire al club azzurro di accelerare sulle operazioni in entrata.
2: Nuovo rinforzo per la Roma di Giampiero Gasperini. Nahuel Molina arriva dall'Atletico Madrid con la formula del prestito diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro più 4 di bonus. L'esterno argentino, campione del mondo per l'albiceleste, rappresenta il terzo innesto del mercato estivo giallorusso. Con Molina la Roma aggiunge esperienza internazionale e spinta sulla fascia al progetto tecnico affidato a Gasperini. Il calciatore argentino sbarcherà questa sera a Fiumicino.
3: Il Milan prepara le prossime mosse di mercato. Dopo la tournée estiva, l'allenatore Ruben Amorim e il proprietario Gerry Cardinale faranno il punto sulle priorità della squadra a partire dal futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese resta infatti al centro delle strategie rossonere. Il dialogo con il Galatasaray prosegue e il Milan valuta il giocatore almeno 50 milioni di euro. Una sua eventuale cessione potrebbe liberare risorse importanti per completare la rosa.
2: Tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo non ha ancora superato completamente il problema al ginocchio destro che lo aveva già costretto a cancellare la partecipazione a Montreal. Dopo controlli e trattamenti effettuati tra Milano e Torino, Sinner e il suo staff medico hanno deciso di non correre rischi. Il campione azzurro si è detto deluso ma concentrato sul recupero. L'obiettivo principale diventa ora arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open.
3: Ben Shelton conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Il campione in carica ha battuto il 19enne brasiliano João Fonseca in 2-7, 6-3, 7-6. Shelton è l'unico giocatore della top 10 rimasto in tabellone e continua la corsa verso il quarto titolo della stagione. Nel turno successivo affronterà Jakob Menzik, vincitore in 2-7 sull'olandese Bodic van der Zandschulp.
2: Il mondo dell'atletica ricorda Livio Berruti, morto all'età di 87 anni ieri. Filippo Torto ha raccontato il legame speciale con il campione olimpico dei 200 metri di Roma 1960, definendolo lo sportivo al quale si è sempre sentito più vicino per carattere e modo di vivere l'atletica. Proprio le immagini dell'impresa olimpica di Berruti fecero nascere in Torto, ancora bambino, la passione per la corsa. Il velocista azzurro lo ricorda come un amico e uno spirito affine e gli dedicherà il proprio impegno da portabandiera dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Per il momento è tutto, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
4: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: Ancora una volta a collegarci all'inizio della settimana, tutti i lunedì iniziamo così la nostra estatissima e lo facciamo insieme a un docente universitario, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina, qui con noi il nostro Francescone Pira, eccolo, ciao, ben trovato.
1: Ciao carissimo, allora. Complimenti per il successo di questa trasmissione.
0: Ma successo
1: tutti la sentono.
0: Allora io dico successo che comunque condivido con tutti voi, che si collegano e che danno veramente il contributo, come si dice, al nostro popolo che ci segue in radio. Senti, oggi si va tutti al mare, ma poi in rete, Francesco, si pubblicano delle foto corrette anche dall'intelligenza artificiale, no? Foto, video in costume sono ormai diventati quasi deepfake, le immagini sono sintetiche e bisogna stare un po' attenti.
1: Beh, questo che hai detto è molto vero, perché diciamo che ormai tutta la nostra esposizione è un'esposizione mediata dalle tecnologie che migliorano qualunque tipo di immagine. È la società dell'immagine ed è chiaro che nessuno si propone con la sua immagine vera, che magari è l'immagine che esalta i nostri difetti fisici e esalta le nostre imperfezioni. Invece il modello edonistico di questa società ci spinge ad avere questa immagine perfetta, tutto è diventato perfetto, soprattutto tra le nuove generazioni, le youtuber, i tiktoker, le instagrammer, sono diventati dei veri e propri idoli che bisogna in qualche modo imitare anche nella perfezione del corpo. Per cui c'è questa dicotomia: da una parte noi vediamo in rete delle foto di donne bellissime con corpi perfetti, di uomini bellissimi con corpi perfetti, poi magari quando li incontriamo per strada o li incontriamo in spiaggia c'è qualcosa di diverso, qualcosina di diverso c'è.
0: E questo è vero, insomma, quell'impercettibile, come si dice, no? Che però magari
1: anche di più.
0: Non ci fa proprio voltare, no? Come si dice, lo sguardo.
1: Esatto.
0: È interessante poi sentire comunque, Francesco, che ci sono molti ragazzi che si vogliono riappropriare della vita vera, della vita reale, e quindi vogliono ancora fare quello che si faceva una volta, ovvero scendere in piazza e conoscersi proprio lì. Insomma, sarebbe bello tornare almeno a questo.
1: Ma speriamo, io non sono così ottimista, però insomma spero sempre che qualcosa accada.
0: Ma come diceva qualcuno, l'ottimismo è il sale della vita, e quindi
1: esatto,
0: cerchiamo di spargerlo a questo punto durante la nostra estatissima, ringraziando Francesco Pira per questi nostri commenti e opinioni all'estate, sperando insomma di farvi capire che la vita è bella davvero.
1: Grazie, viva l'estate.
0: Ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Rientriamo qui in studio in estatissima, grazie al nostro pubblico che ci segue. Alzate il volume perché oggi parliamo di una trappola digitale in cui è facilissimo cadere, soprattutto mentre scorriamo i social tra un momento di relax e l'altro. Avete presente quelle bellissime boutique online dai nomi rassicuranti e tipicamente italiani come Giulia e Sofia Milano o Elisa Roma, che promettono capi artigianali, sconti dell'80% e liquidazioni totali per imminente chiusura? Ecco, dietro queste storie di tradizione familiare e lusso accessibile spesso si nasconde tutt'altro. E oggi, proprio con Monica Valente di Altro Consumo, scopriamo come distinguere una vera eccellenza del Made in Italy da quella che è a tutti gli effetti una bella fregatura. Monica, bentornata.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questi siti sono costruiti magistralmente, diciamolo, usano nomi propri, città della moda come Milano o Roma, o foto patinate. Addirittura dichiarano di spedire con Poste Italiane per sembrare affidabili. Ma qual è il segnale numero uno che dovrebbe farci dire, Monica, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va?
1: Beh, uno l'hai detto tu, nel senso hai già detto tutto nella tua presentazione. Quando vediamo foto patinate, sembra di entrare in una boutique di Monte Napoleone, poi vediamo che è tutto a 39,99. Già quello è un campanello d'allarme.
2: Vero,
1: perché
2: vero.
1: Ovviamente, insomma, è non difficile trovare a quei prezzi delle realtà di sartorialità, di Made in Italy, di eccellenza, perché la qualità costa, no? Lo sappiamo, quindi insomma, quando già di fronte al prezzo un campanello d'allarme. E poi insomma, abbiamo appunto riscontrato dei minimi comuni denominatori in queste finte boutique, come le chiamiamo noi, oltre a questi sconti da prezzi gonfiati poi scontati a poche decine di euro. Hanno tutti, vabbè, nel nome già troviamo nomi propri accompagnati da una città italiana solitamente. Tra l'altro, chicca, un Giulia e Sofia Milano a un certo punto è diventato un Audre Claire New York, è diventato tutto in inglese il sito, è stata una sorpresa, no? Da un giorno con l'altro. Poi troviamo avvisi di prossima chiusura o di liquidazione protratti per mesi, però storia del brand un po' pompata ma non verificabile. Infatti se andiamo a controllare non c'è nessuna traccia di queste società o di questi siti, nessun riferimento societario, camerale. Abbiamo foto di copertine molto patinate, è peccato che sia chiaro dopo un po' che sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Foto di prodotti perfette e recensioni sul sito eccezionali, discordanti poi con quelli che magari si trovano su altri forum, su altri blog. Insomma, questi sono sicuramente dei minimi comuni denominatori che ci fanno capire che questi siti non sono affidabili, perché sono siti di fast fashion, non sono boutique proprio per niente. Sono assolutamente siti equivalenti a un Shane, come lo chiamiamo noi qua in Italia, e per essere per aver quella qualità lì, tra l'altro, vengono anche strapagati i prodotti, perché noi ci abbiamo provato e ci sono arrivati palesemente dei prodotti di fast fashion di qualità bassa,
0: proprio in bel poliestere, insomma,
1: ecco. Anche strapagati.
0: Ecco, dico quel bel poliestere, no, che tu vedi, dici ah, ma che bel capo,
1: esatto, cioè, assolutamente.
0: Senti, allora, ma supponiamo, come avete voi, che avete fatto voi appunto di Altro Consumo, che l'acquisto sia già stato fatto e che il vestito ricevuto sia questa grande delusione, che cosa succede quando proviamo a chiedere un rimborso o a fare un reso? È vero che il rischio è quello di dover rispedire il pacco all'estero a nostre spese, rendendo l'operazione più costosa del vestito stesso?
1: Sì, lo è, esattamente così, nel senso che, come hai detto tu, sono spedizioni internazionali perché provengono dall'extra UE, tendenzialmente dalla Cina, non sono locali. Quindi a noi, per esempio, è successo di avere già un problema in fase di spedizione e abbiamo contattato Poste Italiane con numero di tracciamento, abbiamo scoperto che loro si occupano solo dell'ultimissima fase della consegna e che neanche per loro sono tracciabili, quindi già se non ti arriva il pacco basta, rinunciaci perché è disperso nel mondo. Chiedere, ecco, un rimborso prima o post consegna, perché alcuni prodotti ci sono anche stati consegnati, è difficile, nel senso che talvolta l'assistenza non risponde, è contattabile solo via mail solitamente, non ci sono numeri di telefono, o tramite form online, non rispondono in un italiano un po' maccaronico, diciamo, quindi talvolta è anche difficile intendersi, e ogni tanto scompaiono, come è successo noi con Giulia Sofia. A un certo punto neanche l'assistenza ha più risposte, e poi appunto lì abbiamo scoperto che si era trasferita a New York la boutique. Senti, ovviamente virtualmente.
0: Allora, c'è anche un trucco comunque, che è quello che si chiama ricerca per immagini, no? Molte di queste boutique, come hai detto tu prima, usano foto prese da internet. Ecco, si potrebbe per esempio spiegare agli ascoltatori come fare uno screenshot e cercarlo su Google per vedere se lo stesso vestito appare su altri 50 siti. Direi che ci può stare, come idea questa.
1: Ci può stare, anche con l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta molto, no? Quindi ci aiuta a capire se un'immagine è originale oppure si è riprodotta su diversi siti nello stesso modo, e quello sicuramente, anche quello, sì, un segnale proprio di allarme.
0: Ci tengo anche a dire, Monica, attenzione, perché la cosa è successa anche alla mia mamma, se per caso appunto cadete nel tranello, pagate con la carta di credito, non ricevete nulla o ricevete un prodotto fake e quindi non riuscite manco più a contattare il venditore, potete sentire la vostra carta di credito per chiedere il rimborso, perché questo si può fare, Monica.
1: Assolutamente, mettetevi in contatto con l'ente emittente della carta di credito, con l'assistenza di PayPal o comunque del metodo di pagamento che avete utilizzato, segnalando la truffa, perché fondamentalmente di quello poi alla fine si tratta. Solitamente, ecco, questi i sistemi predispongono delle tutele per poter ottenere il rimborso appunto dall'emittente della, vero, carta di credito, perché riconoscono un po' la fregatura, no, in cui siamo caduti.
0: Grazie a Monica Valente di Altro Consumo per essere stata con noi. Buon'estate.

0: puntuali ancora una volta all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Stiamo sognando davvero, perché ci piace farvi sognare, perché il compito nostro, no, degli speaker, dei conduttori radiofonici, è anche un po' questo, coccolarvi, cullarvi durante tutte le nostre giornate, soprattutto quelle calde, quelle che magari ci tormentano in ufficio, no? E noi allora con i nostri esperti dell'amore, del cuore, della musica, della vita, tutti i giorni vi offriamo qualcosa di speciale, così come facciamo con la musica, perché abbiamo con noi Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda per l'Ombrellone 13 alla scoperta di un altro grande tormentone musicale. Alan, bentornato!
1: Ciao Ale, grazie, infinite grazie come sempre, benvenuti qui sotto l'Ombrellone 13. E dunque il consiglio che vi do oggi è questo: alzate il volume e abbassate i pensieri. Siamo in diretta qui da Cala Smeralda, Ombrellone 13, e oggi carichiamo i bagagli e partiamo per un viaggio senza meta. Anche oggi siamo nel 1993, l'anno in cui l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora definitiva in una cassetta che girava senza sosta in ogni autoradio. Parliamo ancora di cassette, non so se rendo l'idea. Beh, era nord, sud, ovest, est degli 883. Se chiudete gli occhi, beh, qui in effetti potete sentire il calore dell'asfalto sotto le ruote e vedere quegli orizzonti infiniti che solo a 20 anni in effetti sembrano possibili. Con questo brano Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno scritto solo una canzone, hanno disegnato un film. È l'inno di chi cerca qualcosa, un amore, un'avventura o forse solo se stesso, e decide di farlo mettendosi per strada tra una stazione di servizio e un bivio dove non sai mai bene quale direzione prendere. È la spensieratezza pura di un'estate che sa di libertà e di canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati. La curiosità? Beh, anche se il brano evoca deserti e paesaggi alla Easy Rider, Max Pezzali ha confessato di aver scritto il testo senza essersi mai mosso troppo da Pavia. Quindi l'ispirazione non giungeva da un vero viaggio negli States, ma dalle letture dei fumetti di Zagor e dai film d'avventura. E questa che cos'è, amici miei? È la classica dimostrazione che con la musica si può viaggiare ovunque, anche restando nel cortile di casa. Quindi, ovunque stiate andando oggi, beh, seguite la vostra bussola interiore, non importa la meta, conta solo il viaggio. Dall'estate del 1993, il mito On the Road degli 883, nord, sud, ovest, est. Alla prossima onda, ciao!

allora andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 10 agosto, che ci regalerà anche la notte di San Lorenzo, no? Insomma, le lacrime di San Lorenzo sono in realtà polvere di cometa, no? Quindi potrete esprimere i vostri sogni più grandi, perché stasera il cielo è veramente dalla vostra parte, per cui contate le stelle cadenti. Per riascoltare invece le nostre interviste potete andare su estatissima.it, condividete con noi i vostri scatti stellari, perché no, su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di iniziare questa settimana magica insieme a noi. A domani con ancora più musica e tantissime altre storie da raccontare. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Meloni e la premier danese Frederiksen rilanciano la linea dura sull'immigrazione e chiedono centri di rimpatrio in paesi terzi. Nella Ragusano due arresti per presunti maltrattamenti in un centro per disabili. A Milano un anziano di 86 anni screventato a terra per una catenina d'oro. Nel Brescia un cinquantenne aggredisce il padre con un martello. Israele potrebbe aprire al piano americano per Gaza con l'IDF in arretramento sulla linea gialla. Teheran commenta il patto di difesa tra Turchia e Arabia Saudita. Pakistan, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen rilanciano una linea comune sull'immigrazione. In un messaggio congiunto all'Europa chiedono la realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi e altre soluzioni esterne ai confini dell'Unione per contrastare l'immigrazione clandestina. Le due leader sostengono che chi sceglie l'Europa come propria casa debba rispettare leggi, valori e patrimonio culturale. Meloni e Frederiksen chiedono inoltre più espulsioni per gli stranieri responsabili di reati gravi, sostenendo che l'immigrazione incontrollata abbia conseguenze sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini.
2: La cronaca: due persone agli arresti domiciliari e altre cinque sospese dalle attività con soggetti fragili nell'ambito di un'inchiesta su un centro diurno per disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico nel Ragusano. I provvedimenti riguardano il presidente di un'associazione del terzo settore e sei tra volontari

0: carcere.
1: Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bitonto nel Barese con l'accusa di tentato omicidio per aver colpito più volte il padre con un martello. La vittima, 79 anni, è stata trasportata in ospedale con diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione nata per futili motivi. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione. Il 50enne è stato bloccato dalla polizia e trasferito in carcere.
0: Andiamo all'estero. Possibile apertura di Benjamin Netanyahu al piano americano per il disarmo di Hamas e il futuro della striscia di Gaza. Secondo fonti citate dalla Jerusalem Post, il premier israeliano avrebbe riferito a Jared Kushner di essere disposto a concedere una possibilità alla proposta promossa da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane sarebbero intanto arretrando verso la cosiddetta linea gialla. La posizione sarebbe più morbida rispetto alle dichiarazioni pubbliche di Netanyahu, che aveva respinto il piano sostenendo che Israele non si sarebbe ritirato senza il completo disarmo di Hamas.
1: L'Iran commenta il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, l'alleanza militare non rappresenta una minaccia per Teheran. Per l'Iran, al contrario, l'intesa dimostrerebbe una crescente consapevolezza nella regione. Gli Stati Uniti non sarebbero più considerati in grado di garantire la sicurezza del Medio Oriente e verrebbero percepiti come una delle fonti di instabilità.
0: In chiusura allo sport, il calcio: la Roma chiude per Nahuel Molina e continua a lavorare anche per Rodrigo Mora. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid è destinato a trasferirsi alla corte di Giampiero Gasperini con un'operazione complessiva da circa 16-17 milioni di euro. È atteso per oggi all'aeroporto di Fiumicino. Parallelamente proseguono i contatti con il porto per Mora. La proposta giallorossa prevede un prestito oneroso da 5 milioni e un diritto di riscatto da 45 milioni legato al raggiungimento di determinati obiettivi. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
5: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria, in contrada destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni, scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato

0: familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Assegnata all'Auropoli, la borsa di studio Don Giovanni Berlingeri 2026 vince il giovane diacono Don Mattia Rossi di Paola, originario di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

0: che hai passato.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: East of the Pacific, making histories of Asian American art. On view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
1: E la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica.
4: Meloni e la premier danese Frederiksen rilanciano la linea dura sull'immigrazione e chiedono centri di rimpatrio in paesi terzi. Nella Ragusano due arresti per presunti maltrattamenti in un centro per disabili. A Milano un anziano di 86 anni scraventato a terra per una catenina d'oro. Nel Brescia un cinquantenne aggredisce il padre con un martello. Israele potrebbe aprire al piano americano per Gaza con l'IDF in arretramento sulla linea gialla. Teheran commenta il patto di difesa tra Turchia e Arabia Saudita. Pakistan, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen rilanciano una linea comune sull'immigrazione. In un messaggio congiunto all'Europa chiedono la realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi e altre soluzioni esterne ai confini dell'Unione per contrastare l'immigrazione clandestina. Le due leader sostengono che chi sceglie l'Europa come propria casa debba rispettare leggi, valori e patrimonio culturale. Meloni e Frederiksen chiedono inoltre più espulsioni per gli stranieri responsabili di reati gravi, sostenendo che l'immigrazione incontrollata abbia conseguenze sulla sicurezza, sui servizi pubblici e sulla fiducia dei cittadini.
2: La cronaca: due persone agli arresti domiciliari, altre cinque sospese dalle attività con soggetti fragili nell'ambito di un'inchiesta su un centro diurno per disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico nel Ragusano. I provvedimenti riguardano il presidente di un'associazione del terzo settore e sei tra volontari e operatori del servizio civile. Le accuse, allo stato degli atti, sono di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'indagine coordinata dalla procura di Ragusa è stata condotta dai carabinieri del NAS.
1: Un uomo di 86 anni è stato aggredito e scaraventato a terra a Milano per strappargli una catenina d'oro. La polizia ha fermato un 27enne con precedenti per rapine e furti con strappo e danni di anziani. Gli investigatori sono arrivati al sospettato attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. Il giovane è stato individuato nella stessa zona mentre osservava alcune persone anziane nei pressi di una chiesa. Un particolare sul suo telefono, una fotografia in cui indossava gli stessi abiti utilizzati durante la rapina, avrebbe contribuito agli accertamenti. Il 27enne è stato condotto in carcere.
2: Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bitonto, nel Barese, con l'accusa di tentato omicidio per aver colpito più volte il padre con un martello. La vittima, 79 anni, è stata trasportata in ospedale con diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una discussione nata per futili motivi. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione. Il cinquantenne è stato bloccato dalla polizia e trasferito in carcere.
1: Andiamo all'estero. Possibile apertura di Benjamin Netanyahu al piano americano per il disarmo di Hamas e il futuro della striscia di Gaza. Secondo fonti citate dalla Jerusalem Post, il premier israeliano avrebbe riferito a Jared Kushner di essere disposto a concedere una possibilità alla proposta promossa da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane sarebbero intanto arretrando verso la cosiddetta linea gialla. La posizione sarebbe più morbida rispetto alle dichiarazioni pubbliche di Netanyahu, che aveva respinto il piano sostenendo che Israele non si sarebbe ritirato senza il completo disarmo di Hamas.
2: L'Iran commenta il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, l'alleanza militare non rappresenta una minaccia per Teheran. Per l'Iran, al contrario, l'intesa dimostrerebbe una crescente consapevolezza nella regione. Gli Stati Uniti non sarebbero più considerati in grado di garantire la sicurezza del Medio Oriente e verrebbero percepiti come una delle fonti di instabilità.
1: In chiusura allo sport, il calcio: la Roma chiude per Nahuel Molina e continua a lavorare anche per Rodrigo Mora. L'esterno argentino dell'Atletico Madrid è destinato a trasferirsi alla corte di Giampiero Gasperini con un'operazione complessiva da circa 16-17 milioni di euro. È atteso per oggi all'aeroporto di Fiumicino. Parallelamente proseguono i contatti con il porto per Mora. La proposta giallorossa prevede un prestito oneroso da 5 milioni e un diritto di riscatto da 45 milioni legato al raggiungimento di determinati obiettivi. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Assegnata all'Auropoli, la borsa di studio Don Giovanni Berlingeri 2026 vince il giovane diacono Don Mattia Rossi di Paola, originario di Verbicaro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso. Anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: Dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione dedicata per intero allo sport. Juventus al lavoro per il nuovo portiere, contatti con il Paris Saint-Germain per Zion Suzuki, mentre i francesi guardano a Jonathan David. Il Napoli accelera per accessione di Lukaku al Fenerbahce. La Roma coglie Nahuel Molina, mentre il Milan fa il punto sul mercato con il futuro di Leao ancora incerto. Tennis, Sinner rinuncia anche a Cincinnati per il problema al ginocchio e punta agli US Open. A Montreal, Shelton elimina Fonseca e conquista i quarti. Atletica in lutto per Livio Berruti, il ricordo commosso di Filippo Torto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. La Juventus accelera per Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è diventato la prima scelta per la porta bianconera davanti a Guglielmo Vicario, con Lunin e Trubin più defilati. Lo scenario allo studio coinvolge anche il Paris Saint Germain. I francesi potrebbero acquistare Suzuki dal Parma per circa 35 milioni di euro e girarlo poi in prestito alla Juventus per una stagione. I contatti tre club sono avviati. Il Paris Saint Germain guarda intanto anche in casa bianconera, avrebbe messo gli occhi su Jonathan David.
2: Aurelio De Laurentiis scende direttamente in campo per sbloccare la cessione di Romelu Lukaku alla Fenerbahce. Il centravanti belga avrebbe già accettato la proposta del club turco, un contratto annuale rinnovabile da 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli avrebbe abbassato a 10 milioni la richiesta per il cartellino dopo aver respinto una prima offerta da 6. La partenza di Lukaku è considerata fondamentale per liberare spazio salariale e consentire al club azzurro di accelerare sulle operazioni in entrata.
1: Nuovo rinforzo per la Roma di Giampiero Gasperini. Nahuel Molina arriva dall'Atletico Madrid con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro più 4 di bonus. L'esterno argentino, campione del mondo per l'albiceleste, rappresenta il terzo innesto del mercato estivo giallorosso. Con Molina la Roma aggiunge esperienza internazionale e spinta sulla fascia al progetto tecnico affidato a Gasperini. Il calciatore argentino sbarcherà questa sera a Fiumicino.
2: Il Milan prepara le prossime mosse di mercato. Dopo la tournée estiva, l'allenatore Ruben Amorim e il proprietario Gerry Cardinale faranno il punto sulle priorità della squadra a partire dal futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese resta infatti al centro delle strategie rossonere. Il dialogo con il Galatasaray prosegue e il Milan valuta il giocatore almeno 50 milioni di euro. Una sua eventuale cessione potrebbe liberare risorse importanti per completare la rosa.
1: Tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo non ha ancora superato completamente il problema al ginocchio destro, che lo aveva già costretto a cancellare la partecipazione a Montreal. Dopo controlli e trattamenti effettuati tra Milano e Torino, Sinner e il suo staff medico hanno deciso di non correre rischi. Il campione azzurro si è detto deluso ma concentrato sul recupero. L'obiettivo principale diventa ora arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open.
2: Ben Shelton conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Il campione in carica ha battuto il 19enne brasiliano João Fonseca in 2-7, 6-3, 7-6. Shelton è l'unico giocatore della top 10 rimasto in tabellone e continua la corsa verso il quarto titolo della stagione. Nel turno successivo affronterà Jakob Menzik, vincitore in 2-7 sull'olandese Bodic van der Zandschulp.
1: Il mondo dell'atletica ricorda Livio Berruti, morto all'età di 87 anni ieri. Filippo Torto ha raccontato il legame speciale con il campione olimpico dei 200 metri di Roma 1960, definendolo lo sportivo al quale si è sempre sentito più vicino per carattere e modo di vivere l'atletica. Proprio le immagini dell'impresa olimpica di Berruti fecero nascere in Torto, ancora bambino, la passione per la corsa. Il velocista azzurro lo ricorda come un amico e uno spirito affine e gli dedicherà il proprio impegno da portabandiera dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Per il momento è tutto, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

sembra che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: porta. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6,

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Attentato contro Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, per inquirenti sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda, contestato anche il metodo mafioso. Il
3: breve incidente a Palermo, una donna perde un braccio rimasto incastrato in una ringhiera mentre viaggiava in auto. A Udine è arrestato un 25enne accusato di aver rapinato una tabaccheria con una mazza da baseball. Bimba morta a Bordighera, libera della procura e funerali. I migranti, 10 tunisini accompagnati fino alle acque di Lampedusa da presunti scafisti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: bene così.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
3: Drammatico incidente stradale a Palermo, una donna di 56 anni ha perso un braccio mentre percorreva in automobile la parallela di Viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la donna teneva il braccio fuori dal finestrino quando l'arto è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. L'impatto è stato violentissimo e provocato il distacco del braccio. La 56enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale civico di Palermo.
2: Un 25enne italiano è stato arrestato dai carabinieri a Udine con l'accusa di rapina e furto. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe entrato in una tabaccheria della periferia con il volto coperto da cappuccio e mascherina e brandendo una mazza da baseball. Avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare 50 euro. Il 25enne è accusato anche di un precedente furto in un negozio di alimentari. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli altri elementi raccolti durante le indagini hanno portato alla sua identificazione e il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.
3: La procura di Imperia ha autorizzato la restituzione alla famiglia della salma di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta nella sua abitazione di Montenero a Bordighera. In una osta arriva dopo il completamento degli ulteriori accertamenti medico-legali disposti dagli inquirenti. Secondo quanto emerso dagli esami, la piccola sarebbe morta per un'emorragia cerebrale acuta provocata da un colpo riportato non oltre 48 ore prima del decesso. La madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Aglianuzzi sono detenuti con accusa di maltrattamenti aggravati della morte della minore. L'inchiesta prosegue per ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare le responsabilità.
2: Nuovo sbarco a Lampedusa con una modalità particolare sulla quale sono in corso accertamenti. 10 migranti tunisini sono stati intercettati da una motovedetta di Frontex mentre viaggiavano su un barchino di legno lungo circa 8 metri. I migranti hanno raccontato di essere partiti da Kebba in Tunisia dopo aver pagato 1.500 euro ciascuno per la traversata. Secondo il loro racconto, l'imbarcazione sarebbe stata accompagnata da un gommone utilizzato dagli scafisti. Una volta avvistate le luci di Lampedusa, gli organizzatori della traversata sarebbero saliti sul gommone tornando verso la Tunisia. I 10 migranti sono stati trasferiti nell'hotspot dell'isola.
3: Andiamo all'estero, sale l'attenzione nella guerra tra Russia e Ucraina. Almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro Nizhenkamsk, nella regione russa della Tatarstan. Il bilancio viene fornito dalle autorità locali russe. Il raid ha colpito una zona della Russia centrale molto distante dalla linea del fronte. Viene indicato come uno degli attacchi più sanguinosi condotti da Kiev in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le autorità di Mosca parlano di un attacco nemico, mentre proseguono gli accertamenti sui danni e sul numero delle vittime.
2: Esplosione a Evere, nella regione di Bruxelles capitale, circa 2 chilometri dal quartier generale della NATO. La deflagrazione si è verificata davanti a un'abitazione in Rue Père Damien e ha danneggiato la facciata e la porta d'ingresso dell'edificio. Non risultano persone ferite. Una persona rimasta sotto shock è stata assistita dai soccorritori sul posto. Restano da chiarire l'origine e la natura dell'esplosione. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Assegnata.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

casa. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
5: secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
10: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
11: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
12: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
13: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
14: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
14: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
14: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
15: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
16: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un

I soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. Fare la tua radio.

0: tornata di imprese italiane. Forte terremoto in Colombia, migliaia in piazza a Ceuta dopo la crisi migratoria. Nello sport, Jeff Bezos sarebbe vicino all'acquisizione di una quota del Liverpool. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
2: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
0: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
2: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciai ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
0: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza a Ceuta per chiedere risposte alle autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione ha riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
0: Chiudiamo con lo sport e con un'indiscrezione destinata a cambiare gli equilibri economici del calcio inglese. Un consorzio che comprende il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe vicino ad un accordo per acquistare circa un terzo delle quote del Liverpool. Secondo Sky News, Fenway Sports Group, proprietario di maggioranza del club di Anfield dal 2010, sarebbe preparando l'operazione. L'intesa potrebbe portare uno degli uomini più ricchi al mondo direttamente nella proprietà di uno dei club più prestigiosi del calcio internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Assegnata all'Europoli, la borsa di studio Don Giovanni Berlingeri 2026 vince il giovane diacono Don Mattia Rossi di Paola, originario di Verbicaro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dove.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente la latitante che, secondo le informazioni degli investigatori, potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra la Vitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
2: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo. Restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
1: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
2: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciai ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
1: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori, partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
1: Chiudiamo con lo sport e con un'indiscrezione destinata a cambiare gli equilibri economici del calcio inglese. Un consorzio che comprende il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe vicino ad un accordo per acquistare circa un terzo delle quote del Liverpool. Secondo Sky News, Fenway Sport Group, proprietario di maggioranza del club di Anfield dal 2010, sarebbe preparando l'operazione. L'intesa potrebbe portare uno degli uomini più ricchi al mondo direttamente nella proprietà di uno dei club più prestigiosi del calcio internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Assegnata a Lauropoli, la borsa di studio Don Giovanni Berlingeri 2026 vince il giovane diacono Don Mattia Rossi di Paola, originario di Verbicaro.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:30.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 10 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti alla settimana più incredibile, calda e attesa di tutta l'estate. Siamo ufficialmente entrati nei 7 giorni che valgono un'intera stagione e noi di Estatissima siamo pronti a viverli insieme a voi a un volume spaventoso. Sento già il calore che sale, vedo le spiagge che si riempiono e sento la voglia di festa che esplode in ogni messaggio che ci inviate attraverso la nostra linea WhatsApp. Il lunedì di Ferragosto ha un sapore magico, no? È il kick-off della libertà totale, il momento in cui anche chi è rimasto in città decide di staccare la spina e tuffarsi nel divertimento. Oggi la nostra missione è davvero chiara: essere la colonna sonora dei vostri viaggi, dei vostri tuffi e dei vostri sorrisi. Abbiamo una scaletta che definire bollente è poco, carica di tutte le hit che stanno segnando questo nostro agosto. E poi i nostri collegamenti speciali, insieme agli ospiti che in diretta saranno qui con noi nella nostra Estatissima. Il professor Francesco Pira, che dialogherà con noi riguardo alla comunicazione, social, smartphone, iPad, tutte le ultime cose, no? Che piacciono sia ai giovani, ai meno giovani, e ai rischi che possono appunto esserci con tutte queste cose che si fanno online. Avremo la redazione di Altro Consumo con le istruzioni per l'uso per questa estate. E non solo, anche per il rientro dall'estate, che cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Grazie all'Associazione Consumatori, tra le più importanti d'Italia, abbiamo veramente tante cose da imparare. E un altro spazio da non perdere è quello con i tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Ci sarà infatti uno speaker d'eccezione collegato con noi da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, Alan Fiammenghi. Insomma, ragazzi, allacciate le cinture, alzate la guardia e preparatevi. La settimana delle settimane comincia ora. Via! Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ancora una volta a collegarci all'inizio della settimana, tutti i lunedì iniziamo così la nostra estatissima e lo facciamo insieme a un docente universitario, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina, qui con noi il nostro Francescone Pira, eccolo, ciao, bentrovato.
1: Ciao carissimo, allora. Complimenti per il successo di questa trasmissione.
0: Ma successo
1: tutti
0: che tutti
1: la sentono.
0: Allora io dico successo che comunque condivido con tutti voi, che si collegano e che danno veramente il contributo, come si dice, al nostro popolo che ci segue in radio. Senti, oggi si va tutti al mare, ma poi in rete, Francesco, si pubblicano delle foto corrette anche dall'intelligenza artificiale, no? Foto, video in costume sono ormai diventati quasi deepfake, le immagini sono sintetiche e bisogna stare un po' attenti.
1: Beh, questo che hai detto è molto vero, perché diciamo che ormai tutta la nostra esposizione è un'esposizione mediata dalle tecnologie che migliorano qualunque tipo di immagine. È la società dell'immagine ed è chiaro che nessuno si propone con la sua immagine vera, che magari è l'immagine che esalta i nostri difetti fisici e esalta le nostre imperfezioni. Invece il modello edonistico di questa società ci spinge ad avere questa immagine perfetta, tutto è diventato perfetto, soprattutto tra le nuove generazioni, le youtuber, i tiktoker, le instagrammer, sono diventati dei veri e propri idoli che bisogna in qualche modo imitare anche nella perfezione del corpo. Per cui c'è questa dicotomia: da una parte noi vediamo in rete delle foto di donne bellissime con corpi perfetti, di uomini bellissimi con corpi perfetti, poi magari quando li incontriamo per strada o li incontriamo in spiaggia c'è qualcosa di diverso, qualcosina di diverso c'è.
0: E questo è vero, insomma, quell'impercettibile, come si dice.

0: dice, no? Che però magari
1: anche di più.
0: Che magari non ci fa proprio voltare, no? Come si dice, lo sguardo.
1: Esatto.
0: Interessante poi sentire comunque, Francesco, che ci sono molti ragazzi che si vogliono riappropriare della vita vera, della vita reale, e quindi vogliono ancora fare quello che si faceva una volta, ovvero scendere in piazza e conoscersi proprio lì. Insomma, sarebbe bello tornare almeno a questo.
1: Ma speriamo, speriamo. Io non sono così ottimista, però insomma spero sempre che qualcosa accada.
0: Ma come diceva qualcuno, l'ottimismo è il sale della vita, e quindi
1: esatto,
0: cerchiamo di spargerlo a questo punto durante la nostra estatissima, ringraziando Francesco Pira per questi nostri commenti e opinioni all'estate, sperando insomma di farvi capire che la vita è bella davvero.
1: Grazie, viva l'estate.
0: Ciao.

0: Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, l'Italia resta nella morsa del caldo, con numerose città da bollino rosso. Ex Ilva si fa avanti una cordata di imprese italiane. Un fortissimo terremoto in Colombia, migliaia in piazza Ceuta dopo la crisi migratoria. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari della capitale. Nell'inchiesta viene contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che secondo le informazioni degli investigatori potrebbe trovarsi in Africa. Per l'accusa sarebbe stato proprio Tavares a svolgere il ruolo di intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che avrebbe materialmente realizzato l'attentato.
4: Non allenta la presa sull'Italia l'ondata di caldo, restano 19 le città indicate con il bollino rosso per il massimo livello di allerta legato alle temperature elevate, mentre successivamente potrebbero salire a 20. Tra i centri maggiormente interessati dall'AFA figurano Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. La situazione resta dunque particolarmente delicata, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere un'adeguata idratazione.
0: Momenti di apprensione all'aeroporto milanese di Linate, dove un piccolo jet privato e un'automobile utilizzata dal personale dello scalo si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro aeroportuale. Il velivolo era in fase di rullaggio e si preparava al decollo. L'aria è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Bergamo e Malpensa. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del soccorso sanitario. Non risultano persone ferite.
4: Una rissa all'esterno di una discoteca si conclude in tragedia a San Gineto in provincia di Cosenza. La vittima è Antonio Perrotta, 34enne, originario di Fuscaldo, addetto alla sicurezza del locale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il litigio sarebbe cominciato all'interno della discoteca per poi proseguire all'esterno, dove l'uomo sarebbe stato raggiunto e picchiato violentemente da alcune persone ancora in corso di identificazione. Perrotta era riuscito a tornare a casa, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Trasportato prima all'ospedale di Cetraro e successivamente nel reparto di rianimazione a Cosenza, è morto per le gravi lesioni riportate. Indagano polizia e carabinieri coordinati dalla procura di Paola.
0: Drammatico incidente stradale a Palermo. Una donna di 56 anni ha perso un braccio mentre percorreva in automobile la parallela di Viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la donna teneva il braccio fuori dal finestrino quando l'arto è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato il distacco del braccio. La 56enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale civico di Palermo.
4: Si apre una nuova prospettiva per il futuro dell'ex Ilva. Un gruppo di importanti aziende siderurgiche italiane ha manifestato interesse per un possibile intervento industriale. Il consiglio di presidenza di Federacciai ha affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di avviare le interlocuzioni con il governo e verificare l'esistenza delle condizioni necessarie all'operazione. Tra le imprese interessate figurano Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. La manifestazione di interesse resta subordinata alla verifica di una serie di condizioni considerate indispensabili dalle aziende per procedere con l'investimento.
0: Andiamo all'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nella parte nord-occidentale del paese, ad una profondità di circa 82 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente in una vasta area del territorio colombiano. Le prime informazioni riferiscono di persone ferite e di edifici danneggiati. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi di protezione civile e dai servizi di emergenza.
4: Migliaia di persone sono scese in piazza Ceuta per chiedere risposte all'autorità dopo l'ingresso di massi massa di migranti che ha riacceso lo scontro sulla gestione delle frontiere europee. La manifestazione ha riempito Plaza de la Constitución. Secondo gli organizzatori, partecipanti sono stati oltre 10.000. Ceuta non si arrende, uno degli slogan della mobilitazione. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della città autonoma Juan Vivas, insieme a rappresentanti dell'assemblea e di diversi gruppi politici. La situazione dell'exclave spagnola resta al centro dell'attenzione anche per le conseguenze diplomatiche che la crisi migratoria ha prodotto nei rapporti tra Italia e Spagna.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Napoli ancora cantiere aperto sul mercato, le trattative principali, e c'è quella in particolare che riguarda Romelu Lukaku, ormai fuori dai piani del club e vicino al trasferimento al Fenerbahce. L'operazione potrebbe portare nelle casse azzurre circa 10 milioni di euro e liberare un ingaggio particolarmente pesante. Il direttore sportivo Manna lavora anche sulle uscite di Lang, Lindstrom, Cajuste, Gonghe, Foloruscio e Khedira. La priorità resta però la difesa, dove gli infortuni hanno ridotto drasticamente le alternative per Massimiliano Allegri. Nel mirino ci sono Badiashile del Chelsea e il giovane Favasuri. Se la pista per il francese dovesse complicarsi, potrebbe tornare d'attualità Federico Gatti della Juventus. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Estatissima.

0: Rientriamo qui in studio in estatissima, grazie al nostro pubblico che ci segue. Alzate il volume perché oggi parliamo di una trappola digitale in cui è facilissimo cadere, soprattutto mentre scorriamo i social tra un momento di relax e l'altro. Avete presente quelle bellissime boutique online dai nomi rassicuranti e tipicamente italiani come Giulia e Sofia Milano o Elisa Roma, che promettono capi artigianali, sconti dell'80% e liquidazioni totali per imminente chiusura? Ecco, dietro queste storie di tradizione familiare e lusso accessibile spesso si nasconde tutt'altro. E oggi, proprio con Monica Valente di Altro Consumo, scopriamo come distinguere una vera eccellenza del Made in Italy da quella che è a tutti gli effetti una bella fregatura. Monica, bentornata.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questi siti sono costruiti magistralmente, diciamolo, usano nomi propri, città della moda come Milano o Roma, o foto patinate. Addirittura dichiarano di spedire composte italiane per sembrare affidabili. Ma qual è il segnale numero uno che dovrebbe farci dire, Monica, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va?
1: Beh, uno l'hai detto tu, nel senso hai già detto tutto nella tua presentazione. Quando vediamo foto patinate, sembra di entrare in una boutique di Monte Napoleone, poi vediamo che è tutto a 39,99. Già quello è un campanello d'allarme.
2: Vero,
1: perché
2: vero.
1: Ovviamente, insomma, è non difficile trovare a quei prezzi delle realtà di sartorialità, di Made in Italy, di eccellenza. Perché la qualità costa, no? Lo sappiamo, quindi insomma, quando già di fronte al prezzo un campanello d'allarme. E poi insomma, abbiamo appunto riscontrato dei minimi comuni denominatori in queste finte boutique, come le chiamiamo noi, oltre a questi sconti da prezzi gonfiati poi scontati a poche decine di euro. Hanno tutti, vabbè, nel nome già troviamo nomi propri accompagnati da una città italiana solitamente. Tra l'altro, chicca, un Giulia e Sofia Milano a un certo punto è diventato un Audre Claire New York, è diventato tutto in inglese il sito, è stata una sorpresa, no? Da un giorno con l'altro. Poi troviamo avvisi di prossima chiusura o di liquidazione protratti per mesi, però storia del brand un po' pompata ma non verificabile. Infatti se andiamo a controllare non c'è nessuna traccia di queste società o di questi siti, nessun riferimento societario, camerale. Abbiamo foto di copertine molto patinate, è peccato che sia chiaro dopo un po' che sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Foto di prodotti perfette e recensioni sul sito eccezionali, discordanti poi con quelli che magari si trovano su altri forum, su altri blog. Insomma, questi sono sicuramente dei minimi comuni denominatori che ci fanno capire che questi siti non sono affidabili, perché sono siti di fast fashion, non sono boutique proprio per niente. Sono assolutamente siti equivalenti a un Shein, come lo chiamiamo noi qua in Italia, e per essere per avere quella qualità lì, tra l'altro, vengono anche strapagati i prodotti, perché noi ci abbiamo provato e ci sono arrivati palesemente dei prodotti di fast fashion di qualità bassa,
0: proprio in bel poliestere, insomma, ecco.
1: Anche strapagati.
0: Ecco, dico quel bel poliestere, no, che tu vedi, dici ah, ma che bel capo,
1: esatto, cioè, assolutamente.
0: Senti, allora, ma supponiamo, come avete voi, che avete fatto voi appunto di Altro Consumo, che l'acquisto sia già stato fatto e che il vestito ricevuto sia questa grande delusione, che cosa succede quando proviamo a chiedere un rimborso, a fare un reso? È vero che il rischio è quello di dover rispedire il pacco all'estero a nostre spese, rendendo l'operazione più costosa del vestito stesso?
1: Sì, lo è, esattamente così, nel senso che, come hai detto tu, sono spedizioni internazionali perché provengono dall'extra UE, tendenzialmente dalla Cina, non sono locali. Quindi a noi, per esempio, è successo di avere già un problema in fase di spedizione e abbiamo contattato Poste Italiane con numero di tracciamento, abbiamo scoperto che loro si occupano solo dell'ultimissima fase della consegna e che neanche per loro sono tracciabili, quindi già se non ti arriva il pacco basta, rinunciaci perché è disperso nel mondo. Chiedere, ecco, un rimborso prima o post consegna, perché alcuni prodotti ci sono anche stati consegnati, è difficile, nel senso che talvolta l'assistenza non risponde, è contattabile solo via mail solitamente, non ci sono numeri di telefono o tramite form online, non rispondono in un italiano un po' maccaronico, diciamo, quindi talvolta è anche difficile intendersi, e ogni tanto scompaiono, come è successo noi con Giulia Sofia. A un certo punto neanche l'assistenza ha più risposte, e poi appunto lì abbiamo scoperto che si era trasferita a New York la boutique. Senti, ovviamente virtualmente.
0: Allora, c'è anche un trucco comunque, che è quello che si chiama ricerca per immagini, no? Molte di queste boutique, come hai detto tu prima, usano foto prese da internet. Ecco, si potrebbe per esempio spiegare agli ascoltatori come fare uno screenshot e cercarlo su Google per vedere se lo stesso vestito appare su altri 50 siti. Direi che ci può stare, come idea questa.
1: Ci può stare, anche con l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta molto, no? Quindi ci aiuta a capire se un'immagine è originale oppure si è riprodotta su diversi siti nello stesso modo, e quello sicuramente, anche quello è un segnale proprio di allarme.
0: Ci tengo anche a dire, Monica, attenzione, perché la cosa è successa anche alla mia mamma, se per caso appunto cadete nel tranello, pagate con la carta di credito, non ricevete nulla o ricevete un prodotto fake e quindi non riuscite manco più a contattare il venditore, potete sentire la vostra carta di credito per chiedere il rimborso, perché questo si può fare, Monica.
1: Assolutamente, mettetevi in contatto con l'ente emittente della carta di credito, con l'assistenza di PayPal o comunque del metodo di pagamento che avete utilizzato, segnalando la truffa, perché fondamentalmente di quello poi alla fine si tratta. Solitamente, ecco, questi sistemi predispongono delle tutele per poter ottenere il rimborso appunto dall'emittente della carta di credito, perché riconoscono un po' la fregatura, no, in cui siamo caduti.
0: Grazie a Monica Valente di Altro Consumo per essere stata con noi. Buon'estate.

puntuali ancora una volta all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Stiamo sognando davvero, perché ci piace farvi sognare, perché il compito nostro, no, degli speaker, dei conduttori radiofonici, è anche un po' questo, coccolarvi, cullarvi durante tutte le nostre giornate, soprattutto quelle calde, quelle che magari ci tormentano in ufficio, no? E noi allora con i nostri esperti dell'amore, del cuore, della musica, della vita, tutti i giorni vi offriamo qualcosa di speciale, così come facciamo con la musica, perché abbiamo con noi Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda per l'Ombrellone 13, alla scoperta di un altro grande tormentone musicale.

0: Bentornato.
1: Ciao Ale, grazie, infinite grazie come sempre, benvenuti qui sotto l'ombrellone 13. E dunque il consiglio che vi do oggi è questo: alzate il volume e abbassate i pensieri. Siamo in diretta qui da Cala Smeralda, ombrellone 13, e oggi carichiamo i bagagli e partiamo per un viaggio senza meta. Anche oggi siamo nel 1993, l'anno in cui l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora definitiva in una cassetta che girava senza sosta in ogni autoradio. Parliamo ancora di cassette, non so se rendo l'idea. Beh, era nord, sud, ovest, est degli 883. Se chiudete gli occhi, beh, qui in effetti potete sentire il calore dell'asfalto sotto le ruote e vedere quegli orizzonti infiniti che solo a 20 anni in effetti sembrano possibili. Con questo brano Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno scritto solo una canzone, hanno disegnato un film. È l'inno di chi cerca qualcosa, un amore, un'avventura o forse solo se stesso, e decide di farlo mettendosi per strada tra una stazione di servizio e un bivio dove non sai mai bene quale direzione prendere. È la spensieratezza pura di un'estate che sa di libertà e di canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati. La curiosità? Beh, anche se il brano evoca deserti e paesaggi alla Easy Rider, Max Pezzali ha confessato di aver scritto il testo senza essersi mai mosso troppo da Pavia. Quindi l'ispirazione non giungeva da un vero viaggio negli States, ma dalle letture dei fumetti di Zagor e dai film d'avventura. E questa che cos'è, amici miei? È la classica dimostrazione che con la musica si può viaggiare ovunque, anche restando nel cortile di casa. Quindi, ovunque stiate andando oggi, beh, seguite la vostra bussola interiore, non importa la meta, conta solo il viaggio. Dall'estate del 1993, il mito On the Road degli 883, nord, sud, ovest, est. Alla prossima onda, ciao!

Allora andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 10 agosto, che ci regalerà anche la notte di San Lorenzo, no? Insomma, le lacrime di San Lorenzo sono in realtà polvere di cometa, no? Quindi potrete esprimere i vostri sogni più grandi, perché stasera il cielo è veramente dalla vostra parte, per cui contate le stelle cadenti. Per riascoltare invece le nostre interviste potete andare su estatissima.it, condividete con noi i vostri scatti stellari, perché no, su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di iniziare questa settimana magica insieme a noi. A domani con ancora più musica e tantissime altre storie da raccontare. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Ancora emergenza incendi nella Metino, 5 canadere, un elicottero al lavoro per contenere le fiamme. Nel Vibonese è trovato il corpo carbonizzato di un anziano all'interno di un'auto. Gli investigatori propendono per l'ipotesi del suicidio. Infine, in arrivo gli indennizi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dagli effetti economici del conflitto in Medio Oriente. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in Contrada Destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva in azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. Sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto mediorientale.

0: recentemente il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Assegnata all'Auropoli, la borsa di studio Don Giovanni Berlingeri 2026 vince il giovane diacono Don Mattia Rossi di Paola, originario di Verbicaro.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: RVA, Radio Voce Amica.

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire? Se sono sempre io.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: RVA, Radio Voce Amica.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.